0: Son las 4:05.
1: Lasciate il mark. Sta dedicato al tipo che mi mató, a George, a John Lennon, George Harrison.